Gheu, affreira un laubre, di ma barco punchudo come una guia, percordura sulla telo liquida, Livorno, Zena, Nisa, Marsiglia e sette la questo bravo, e mai le ribo dell'otro man, che nous porterun l'oubla, la vigna e l'escritura.